giorni di tempo, vediamo se esisti. Eppure il tempo passava, passava senza risposte. Iniziava la paura, la mia ultima spiaggia. Rimangono

dai addio con fede. Di gridare addio con fede. Che tutto ciò che è impossibile a me e a te